0: Pistien. Strega più brutto un pro. Solan chi net liulo.
1: Solan chi net liulo.
2: Solan chi net liulo.
3: Solan chi net liulo.
4: Leicester FM.

acqua ormai. Riamio che sia rotto mai. Entrana vieia e acqua ormai. Fira storan jai di armai. Papira estamman famai.